0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.

Io ormai da tre giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Siamo al 4 di ottobre e anche oggi andiamo a scoprire nel cielo che cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, non allarmatevi se un vostro progetto sarà rallentato. Toro, mostratevi meno gelosi nei confronti del partner. Gemelli, sensazioni sottili vi terranno in uno stato di tensione emotiva. Scorpione, ma Scorpione non è, perché è il Cancro. Stelle favorevoli e giornata positiva in tutti i campi. Leone, non dimenticatevi del fascino che vi danno le stelle. E Vergine, giornata da prendere un pochino con le molle, cercate di non litigare. Bilancia, attenti alle insidie se dovete per caso firmare dei contratti. Scorpione, e adesso è proprio lui, un legame affettivo con qualche rischio di contrasti. Sagittario, uno spiraglio nel vostro cielo in passato piuttosto nuvoloso. Capricorno, non danneggiate la vostra immagine con una tendenza a strafare, non ce n'è bisogno. Acquario, sarete più aperti e stranamente arrendevoli verso gli altri. Concludiamo come sempre con i Pesci, stelle un pochettino ostili, soprattutto in amore, quindi fate molta attenzione. E con l'oroscopo del 4 di ottobre è tutto, a voi una buona giornata, domani.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Buongiorno a tutti, eccoci, buona domenica mattina, domenica 4 di ottobre. Sul calendario è il giorno numero 277 e mancano giusti 88 giorni per arrivare alla fine del 2026. Siamo pronti? Si parte! È ora!

0: i compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Francesco Damiani, ex pugile, primo campione del mondo dei pesi massimi, nato a Bagnacavallo in provincia di Ravenna nel 1958. Buon compleanno anche a Francesco Baccini. Alla fine degli anni 80 si affaccia sulla scena musicale come cantautore, nato a Genova nel 1960.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 4 di ottobre del 1957, quando veniva lanciato nello spazio il primo satellite. Erano le 19:28 e dal cosmodromo di Baikonur, nell'odierno Kazakistan, fu lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite della storia. Nell'evento decretò l'inatteso sorpasso dell'Unione Sovietica sugli Stati Uniti nella corsa allo spazio, che vedrà contrapposte le due superpotenze fino alla fine degli anni 60.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

I principali avvenimenti legati a questa data, 4 di ottobre, e iniziamo dal 1582, quando Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano in Italia, Polonia, Portogallo e Spagna. 1824, il Messico diventa una repubblica. 1830, creazione dello Stato del Belgio dopo la separazione dei Paesi Bassi. 1964, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l'Autostrada del Sole. 1993, il presidente russo Boris Yeltsin ordina ai carri armati dell'esercito di circondare il Parlamento russo, noto come la Casa Bianca. L'apice della crisi costituzionale sia quando i dimostranti in difesa del Parlamento reagiscono contro le forze di polizia.

con te. E oggi 4 di ottobre naturalmente la chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, protettore di commercianti, cordai, ecologi, floricoltori, mercanti, tappezzieri e poeti.

i compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Francesco Damiani, ex pugile, primo campione del mondo dei pesi massimi, nato a Bagnacavallo in provincia di Ravenna nel 1958. Buon compleanno anche a Francesco Baccini. Alla fine degli anni 80 si affaccia sulla scena musicale come cantautore. Nato a Genova nel 1960. I don't know.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno da Radio Vicenza e buona domenica a tutti. Vediamo subito il tempo previsto per oggi sulla città e sulla provincia. La giornata si presenta stabile, prevalentemente soleggiata, con cielo sereno per gran parte del giorno e soltanto qualche temporaneo passaggio di nubi alte tra pomeriggio e sera. Non sono attese precipitazioni. Le temperature resteranno miti per il periodo. Minima intorno ai 14-15 gradi in città, mentre nel pomeriggio le massime potranno raggiungere i 24-25 gradi. Venti deboli con brezze variabili durante la giornata e attenzione perché anche l'inizio della nuova settimana si annuncia ancora stabile. Lunedì il sole dovrebbe prevalere con temperature ancora vicine ai 25 gradi. Da Radio Vicenza, buon proseguimento di domenica e a più tardi.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Doppio festivo oggi, anche se in realtà cade di domenica, ma il 4 di ottobre San Francesco d'Assisi, festa nazionale in Italia, il prossimo anno sarà sicuramente ancora più gradita. Quella di oggi è anche la giornata mondiale degli animali, istituita per celebrare i diritti e il benessere di tutte le specie viventi e ricorrenza di San Francesco d'Assisi, patrono sì dell'Italia ma anche degli animali. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Christmas.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colussi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

Siamo al 4 di ottobre e anche oggi andiamo a scoprire nel cielo che cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, non allarmatevi se un vostro progetto sarà rallentato. Toro, mostratevi meno gelosi nei confronti del partner. Gemelli, sensazioni sottili vi terranno in uno stato di tensione emotiva. Scorpione, ma Scorpione non è, perché è il Cancro. Stelle favorevoli e giornata positiva in tutti i campi. Leone, non dimenticatevi del fascino che vi danno le stelle. E Vergine, giornata da prendere un pochino con le molle, cercate di non litigare. Bilancia, attenti alle insidie se dovete per caso firmare dei contratti. Scorpione, e adesso è proprio lui, un legame affettivo con qualche rischio di contrasti. Sagittario, uno spiraglio nel vostro cielo in passato piuttosto nuvoloso. Capricorno, non danneggiate la vostra immagine con una tendenza a strafare, non ce n'è bisogno. Acquario, sarete più aperti e stranamente arrendevoli verso gli altri. Concludiamo come sempre con i pesci, stelle un pochettino ostili, soprattutto in amore, quindi fate molta attenzione. E con l'oroscopo del 4 di ottobre è tutto, a voi una buona giornata, domani.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e buona domenica a tutti. Vediamo subito il tempo previsto per oggi sulla città e sulla provincia. La giornata si presenta stabile, prevalentemente soleggiata, con cielo sereno per gran parte del giorno e soltanto qualche temporaneo passaggio di nubi alte tra pomeriggio e sera. Non sono attese precipitazioni. Le temperature resteranno miti per il periodo. Minima intorno ai 14-15 gradi in città, mentre nel pomeriggio le massime potranno raggiungere i 24-25 gradi. Venti deboli con brezze variabili durante la giornata. E attenzione perché anche l'inizio della nuova settimana si annuncia ancora stabile. Lunedì il sole dovrebbe prevalere con temperature ancora vicine ai 25 gradi. Da Radio Vicenza, buon proseguimento di domenica e a più tardi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: Ah, a me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Siamo al 4 di ottobre e anche oggi andiamo a scoprire nel cielo che cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, non allarmatevi se un vostro progetto sarà rallentato. Toro, mostratevi meno gelosi nei confronti del partner. Gemelli, sensazioni sottili vi terranno in uno stato di tensione emotiva. Scorpione, ma Scorpione non è, perché è il Cancro. Stelle favorevoli e giornata positiva in tutti i campi. Leone, non dimenticatevi del fascino che vi danno le stelle. E Vergine, giornata da prendere un pochino con le molle, cercate di non litigare. Bilancia, attenti alle insidie se dovete per caso firmare dei contratti. Scorpione, e adesso è proprio lui, un legame affettivo con qualche rischio di contrasti. Sagittario, uno spiraglio nel vostro cielo in passato piuttosto nuvoloso. Capricorno, non danneggiate la vostra immagine con una tendenza a strafare, non ce n'è bisogno. Acquario, sarete più aperti e stranamente arrendevoli verso gli altri. Concludiamo come sempre con i Pesci, stelle un pochettino ostili, soprattutto in amore, quindi fate molta attenzione. E con l'oroscopo del 4 di ottobre è tutto, a voi una buona giornata, domani.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Music now.
13: Radio Vicenza. Weekend.

0: pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e buona domenica a tutti. Vediamo subito il tempo previsto per oggi sulla città e sulla provincia. La giornata si presenta stabile, prevalentemente soleggiata, con cielo sereno per gran parte del giorno e soltanto qualche temporaneo passaggio di nubi alte tra pomeriggio e sera. Non sono attese precipitazioni. Le temperature resteranno miti per il periodo. Minima intorno ai 14-15 gradi in città, mentre nel pomeriggio le massime potranno raggiungere i 24-25 gradi. Venti deboli con brezze variabili durante la giornata e attenzione perché anche l'inizio della nuova settimana si annuncia ancora stabile. Lunedì il sole dovrebbe prevalere con temperature ancora vicine ai 25 gradi. Da Radio Vicenza, buon proseguimento di domenica e a più tardi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Stare con

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tutti in centro.
3: La nostra domenica mattina, eccoci qua miei cari, buongiorno e ben svegliati. Iniziate questa nostra domenica, tanto insomma data l'ora ci sta, con la nostra bella musica e le chiacchiere, quelle della sottoscritta, quelle che riepilogano però tutte le notizie già ascoltate. Eh sì, perché siete ufficialmente nel nostro The Best. Buongiorno dalla Vale e noi si inizia così fra poco a ripescare le curiosità.
2: Tutti in centro.

0: siamo.
1: Questa è la domenica mattina di Radio Vicenza, ancora benvenuti, ben svegliati, buon inizio magari di questa giornata se state assaporando il vostro caffè, del resto non c'è nessuna sveglia, almeno per chi non lavora oggi. Per tutti gli altri, miei cari, comunque vi stiamo accompagnando con un sacco di bella musica e vi accompagneremo anche in questa giornata di festa per molti ma non per tutti, e quindi buona giornata anche a voi lavoratori che oggi magari sarete impegnati nei bar, nei centri commerciali, nei vari negozi aperti. E allora ci siamo noi, c'è Radio Vicenza, e oggi come sempre ripercorriamo le notizie più curiose. Spesso e volentieri parliamo di cinema e oggi vedremo un po' le uscite di questo periodo.
2: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

siete pronti a 36 anni di distanza a vedere un sequel adrenalinico di Tom Cruise? Perché arriverà il sequel di Giorni di Tuono. Ci sono novità: il celebre lungometraggio sportivo del 1990 sta per tornare sul grande schermo. La Paramount infatti ha avviato le fasi preliminari per lo sviluppo di un seguito dedicato al mondo delle corse, che vedrà il ritorno di Tom Cruise nel ruolo iconico del pilota colla. Il progetto, che da tempo circolava come semplice indiscrezione, ha trovato invece una direzione concreta grazie al coinvolgimento di alcuni registi. La decisione di proseguire il racconto nasce dal successo planetario ottenuto dal recente Top Gun Maverick, che ha dimostrato come il pubblico sia ancora legato a personaggi storici interpretati dalle star statunitensi. Sebbene il primo capitolo, diretto dallo scomparso Tony Scott, sia stato inizialmente considerato un prodotto minore rispetto agli altri, comunque sia si vuol far proseguire questa storia, e quindi questo sequel ufficiale potrebbe beneficiare di un interesse rinnovato verso i racconti di corse automobilistiche ad alto numero di ottani. Nonostante comunque l'entusiasmo, la realizzazione del film dovrà anche affrontare degli ostacoli significativi, fra cui la scomparsa di Robert Duvall nel 2024, che non potrà quindi riprendere il ruolo del capo meccanico Harry. Inoltre la produzione dovrà decidere come gestire il cast originario, incluso il nome di Nicole Kidman, la cui presenza è in forse.

non è proprio dietro l'angolo il 2027, quindi insomma c'è un po' di fermento, c'è un po' di attesa, però arriverà anche quest'anno qui, speriamo sia migliore, visto che ultimamente una serie di sfortune insomma mi hanno particolarmente colpita anche al cuore con la perdita del mio cagnolino, però non ci voglio pensare, altrimenti vi rattristo anche voi. Devo dire che, parlando di cinema, il sesto capitolo ufficiale dell'era glaciale 6 per il momento ha un titolo evocativo, ovvero Ice Age Boiling Point. Questa volta il pericolo principale per la Mandia non è il gelo, ma un improvviso innalzamento della temperatura che li costringerà ad addentrarsi in una zona inesplorata del mondo perduto, tra vulcani, distese di lava e creature preistoriche mai viste. Dopo varie dispute legali e l'assenza in alcuni casi di spin-off recenti, il leggendario scoiattolo Scrat sta tornando sul grande schermo insieme a Baby Scrat, immancabile a caccia della sua inafferrabile ghianda tra un'eruzione e l'altra. E non solo loro, ma anche la storica Giga Gang ricompattata, Manny, Sid, Diego, Ellie e l'esuberante Furetto, con la voce di Simon Pegg, che torneranno tutti insieme per questa nuova avventura.

chiacchiere nel nostro Tutti in Centro che va via bello spedito, ragazzi, perché quasi quasi la nostra prima oretta si sta concludendo. Io vi faccio ascoltare ancora un po' di musica, diamo poi lo spazio alla nostra informazione e torniamo fra poco ancora a parlare di tante altre curiosità.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non sono mai state così basse.
6: Ma cosa?
5: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
6: A me sembrano normali.
5: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 11:01.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: All the hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: autunno uscirà un film che assolutamente andrò a vedere, ovvero Verity, un fenomeno da caso indipendente a best seller mondiale. Sarà uno dei thriller psicologici a quanto pare più attesi al cinema e basato su questo fenomeno letterario mondiale, perché è stato pubblicato originariamente in modo indipendente da Colleen Hoover nel 2018. Il romanzo che ha visto un'esplosione clamorosa di vendite grazie al passaparola virale sulla community BookTok, trasformandosi in un vero e proprio cult per gli amanti del thriller ad alta tensione. Anche perché poi, insomma, il cast è di tutta nota, ragazzi: c'è Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, quindi insomma degli attori niente male per un film che sfida un po', insomma, l'adattamento cinematografico. Per molto tempo si è pensato infatti che Verity fosse difficilmente trasportabile sul grande schermo. Gran parte della tensione del romanzo deriva infatti dalla lettura diretta del diario segreto di Verity da parte della protagonista, ricco di pensieri oscuri ed espliciti. La sceneggiatura ha dovuto trovare escamotage visivi e narrativi proprio per rendere la stessa sensazione di angoscia senza però snaturarne il ritmo cinematografico. Ci sarà riuscito? Basta andare al cinema e vederlo.
1: Tutti in centro.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Che radio ascolti?
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più.

parlando di cinema con tante novità, ma qui tra prequel, sequel si ripesca sempre al passato. Attenzione, preparatevi, perché dal 20 di novembre ritorna ed è atteso ovviamente questo prequel della celebre saga Hunger Games. E così si riprende un po' da dove avevamo lasciato. Come punizione per una fallita ribellione avvenuta decenni prima, ogni anno Capital City costringe 12 distretti a inviare un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni che combatteranno all'ultimo sangue in un'arena televisiva.

0: anni prima di una storia già accaduta. Per l'occasione Capital City raddoppierà i tributi, 48 ragazzi in arena anziché 24, rendendola l'edizione più sanguinosa di sempre.
1: Tutti in centro!

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: giorni. Ci sono tanti sequel e prequel, forse perché non c'è più fantasia, non lo so. Intanto vi dico che presto vedremo al cinema anche Il gatto col cappello, e quindi parliamo proprio di questa pellicola. La prima uscì nel 2003, un celebre adattamento live action con Mike Myers nei panni del gatto. Il film fu un flop critico ed era così eccentrico, surreale, pieno di doppi sensi, che praticamente la vedova dello scrittore che scrisse poi il libro vietò per sempre qualsiasi altro adattamento al cinema delle opere del marito. Nel corso poi degli anni quella versione è diventata un gigantesco fenomeno di meme su internet. Per l'adattamento animato targato a Warner Bros. Il personaggio torna alle sue origini di animazione e nel doppiaggio originale ha la voce del genio della commedia, ovvero Bill Hader, pronto a far conoscere il gatto a una nuova generazione di spettatori. E noi saremo pronti ovviamente a guardarlo anche con i nostri bimbi.
1: Tutti in centro!

0: lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Dai che ci sono un sacco di bei saluti da fare a Giacomo, a Francesca, a Paola che ci fa un sacco di bei complimenti, Damiano, Erika, Elisabetta, ma quanti siete, tantissimi, che bello sentirvi così numerosi, io vi abbraccio, state passando la vostra giornata con noi di sottofondo, ci state scrivendo, ci state raccontando tutto quanto bene, così mi piace, io invece vi sto raccontando di pellicole che presto vedremo, siamo lì lì miei cari per metà dicembre con una che si preannuncia essere uno dei più grandi eventi cinematografici degli ultimi anni, sto parlando degli Avengers. Ci sono novità clamorose su questo film, ma ve ne parlo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: notturni.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza e buona domenica a tutti. Vediamo subito il tempo previsto per oggi sulla città e sulla provincia. La giornata si presenta stabile, prevalentemente soleggiata, con cielo sereno per gran parte del giorno e soltanto qualche temporaneo passaggio di nubi alte tra pomeriggio e sera. Non sono attese precipitazioni. Le temperature resteranno miti per il periodo. Minima intorno ai 14-15 gradi in città, mentre nel pomeriggio le massime potranno raggiungere i 24-25 gradi. Venti deboli con brezze variabili durante la giornata. E attenzione perché anche l'inizio della nuova settimana si annuncia ancora stabile. Lunedì il sole dovrebbe prevalere con temperature ancora vicine ai 25 gradi. Da Radio Vicenza, buon proseguimento di domenica e a più tardi.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits.
5: Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
5: Weekend.
6: More music.
1: Radio Vicenza. Top of the tops.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Ma che bella la nostra musica, alzate il volume miei cari, perché siete su Radio Vicenza, la radio della vostra città, che con il nostro Tutti in Centro anche oggi vi sta accompagnando fra una notizia e l'altra, fra un dischettino e l'altro, in quello che è la nostra mattinata, dove miei cari fra poco faremo un sacco di bei saluti.

tanta bella musica. E poi devo salutare Valeria che ci fa davvero tanti bei complimenti. Grazie del tuo messaggio. Siete in tanti, quindi popolo della radio, io vi abbraccio e vi informo che a metà dicembre sarà in uscita anche Avengers The Doomsday. Si preannuncia essere uno dei più grandi eventi cinematografici degli ultimi anni, addirittura la sorpresa più grande per gli appassionati è infatti il ritorno di Robert Downey Jr.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: me.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: All the hits.
15: Your hit music station.
16: Radio Vicenza. Weekend.
17: Stiamo parlando di cinema, quello che vedremo, ma non quest'anno, l'anno prossimo, ragazzi, perché a dir la verità c'è stato un cambio di rotta, un piccolo cambio di marcia. Entrambi i film Shrek 5 e il futuro Shrek 6, perché già si parla di questo, ma anche l'era glaciale, attenzione, sono slittati, sono stati spostati al 2027 per completare la produzione e lasciare spazio ai Colossal di fine anno. E quindi vi parlo subito di Shrek 5, il sesto capitolo della serie è comunque già in fase di prima scrittura. La trama vedrà Shrek e Fiona alle prese con le sfide dell'adolescenza dei loro 3 gemelli, i famosi orchetti nati nei capitoli precedenti, che ormai sono cresciuti e pronti a cacciarsi nei guai. Nel cast vocale originale si unisce anche Zendaya, che interpreterà proprio la figlia felina orco Felicia. C'è un ritorno anche dello storico trio Miley Mars, ovvero Shrek, Eddie Murphy, Ciuchino, Cameron Diaz, Fiona, che tornano tutti nei loro ruoli originali. Eddie Murphy ha inoltre già registrato le battute per uno spin-off interamente dedicato a Ciuchino e alla sua stravagante famiglia.
18: Tutti in centro!

0: Pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci di nuovo insieme, amici, una buona domenica, ben ritrovati con Maurizio Rossi. C'è la trasmissione dedicata al magazine Radio Web che ogni giorno vi parla di tecnologia alla radio. Bene, mettetevi comodi, perché se avete perso magari qualche notizia interessante, perché vi dico già che ce ne sono state parecchie le novità che vi abbiamo segnalato, siamo qua a ripercorrere un po' i momenti più importanti del nostro magazine, quindi mettetevi comodi, anche perché avremo tanta buona musica.
0: Radio Vicenza.

Ebbene sì, ebbene sì amici, manco a dirlo, oggi si parla di intelligenza artificiale, soprattutto con GPT-6 Astra. Ecco, è servito per decifrare un messaggio radio inviato dai tedeschi durante la prima guerra mondiale. Questo è uno dei 50 messaggi che erano cifrati senza soluzione, che sono stati elencati su un blog scientifico. E questo, ecco, conferma le eccellenti capacità del nuovo modello che è stato annunciato da OpenAI all'inizio di questo mese. Beh, durante la prima guerra mondiale le comunicazioni radio, diciamo che venivano cifrate con dei sistemi manuali, la macchina Enigma che è stata usata durante la seconda guerra mondiale. Ecco, negli ultimi mesi della guerra i militari tedeschi hanno sfruttato un cifrario manuale denominato ADFGVX per lo scambio dei messaggi radio tra la Germania e gli avamposti nei Balcani del Mar Nero e Medio Oriente. Beh, ogni lettera, diciamo così, indicava una riga e una colonna di una tabella 6x6, diciamo che contiene poi tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri da 0 a 9, la parola chiave, usando AUS come parola chiave dove si ottiene la tabella. La parola, ad esempio, Luca, ecco, potrebbe essere cifrata come FFAFDDAX. Ovviamente, cambiando la parola chiave, si ottiene una tabella differente e un altro risultato finale. Beh, c'era uno dei 22 messaggi radio che non erano stati ancora decifrati, inviati dai tedeschi durante la prima guerra mondiale. GPT-6 Astra quindi ha scoperto che la parola chiave usata dai tedeschi era Truppenverschwung. Penso di aver letto bene, ma non sono bravo in tedesco. Come spiegato poi da questo ricercatore, il modello di OpenAI quindi avrebbe decifrato questo messaggio che era stato trasmesso ben il 27 novembre del 1918. E insomma, GPT-6 Astra ha analizzato i log militari, confermando, diciamo, che l'incrociatore inglese Canterbury sarebbe arrivato a Sebastopoli il 24 novembre 1918, che gli alleati sarebbero arrivati il 26 novembre 1918. Avercelo avuto questo sistema all'epoca,

0: E andiamo avanti, amici, continua la nostra puntata. E mo cosa succederà per Google? Qui veramente dovremmo dire che ogni tanto, quando si parla di sicurezza, soprattutto di privacy, sapete che c'è la Data Protection Commission, e soprattutto in Irlanda, che è abbastanza severa, che avrebbe inflitto questa sanzione di 403 milioni di euro a Google per la raccolta illegale dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account. E questo si tratta del risultato di un'indagine avviata dall'autorità oltre sei anni fa, dopo aver ricevuto una denuncia da 8 organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori. Infatti l'azienda avrebbe dichiarato che i tool erano stati aggiornati per consentire un maggiore controllo agli utenti, ma non era proprio così, perché nella denuncia presentata a fine novembre 2018 dalle associazioni dei consumatori di Norvegia, Olanda, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Svezia, Danimarca, iscritte alla European Consumer Organization, sulla base di una ricerca pubblicata dai norvegesi, evidenziava che le pratiche erano ingannevoli, quelle di Google, e quindi la DPC dell'Irlanda ha avviato questa indagine febbraio 2020 per esaminare le modalità di raccolta dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account Google: Web and App Activity, Location History, la cronologia quindi della posizione, e la Location Accuracy, la precisione della posizione. Utilizzando quindi il tracciamento della posizione, Google avrebbe ottenuto delle informazioni sensibili come convinzioni religiose, orientamento politico, condizioni di salute, orientamento sessuale addirittura. Ecco, questi dati sarebbero stati sfruttati per creare un profilo dell'utente, quindi mostrare le inserzioni pubblicitarie personalizzate. L'azienda avrebbe usato quindi un design ingannevole e fornito delle informazioni poco chiare, diciamo, sulle sue funzionalità, e adesso è stata così chiamata a rispondere, ma soprattutto a pagare. Vedremo un po', insomma, se questa multa, che insomma a ognuno di noi credo farebbe tremare le gambe, 403 milioni di euro di multa.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici. Dopo la musica poteva succedere veramente un patatrac. Sì, per fortuna, dico, in base alle informazioni ricevute dalla CNN, gli Stati Uniti avrebbero evitato all'ultimo momento di attaccare una nave cinese che avrebbe quasi certamente dato origine ad uno scontro militare tra le due superpotenze. L'operazione era basata su un falso report di intelligence che era stato generato da un chatbot di intelligenza artificiale. Ecco, questa quindi è proprio la chiara dimostrazione delle possibili conseguenze derivanti dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi militari. Secondo le fonti della CNN, l'esercito americano aveva già predisposto i piani per intercettare una nave cinese nel Medio Oriente. Non è stato reso noto, per fortuna, il luogo. I militari erano pronti a salire a bordo della nave con un supporto aereo. L'operazione era stata avviata sulla base di un report di intelligence secondo il quale la nave cinese trasportava dei componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco dopo, diciamo prima, cioè dell'operazione programmata, i funzionari avrebbero esaminato più a fondo questo report redatto da un analista dello USA Special Operation Command, scoprendo che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot, non è noto quale, usato dall'analista, avrebbe identificato il modo errato di carico trasportato dalla nave. Quindi si tratta di un classico esempio, diciamo, di allucinazione, che in questo caso però, ecco, poteva avere delle conseguenze drammatiche, ovvero l'inizio di una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'analista ha interrogato un chatbot in merito ad alcune informazioni di intelligence sul manifesto di carico della nave. Il chatbot avrebbe integrato delle informazioni di intelligence provenienti da vari fonti con dati riservati di intelligence in possesso delle autorità governative, giungendo così alla sua conclusione errata riguardo al carico trasportato dalla nave. L'analista ha quindi nuovamente usato l'intelligenza artificiale per elaborare i risultati, diciamo, del rapporto di intelligence standard. Oh, per fortuna, diciamo, se ne sono accorti, eh?

0: andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché volevo parlarvi anche di una piattaforma abbastanza controversa che per fortuna, ecco, non ha riscosso di tanta fama qui in Italia. Stiamo parlando di Polymarket, perché insomma risulta ancora accessibile dall'Italia nonostante ci sia stato l'oscuramento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è stato oggetto anche di una violazione nello scorso mese di luglio, e questo l'ha reso noto Wall Street Journal. Pensate che ha scritto che circa 500 utenti americani erano stati colpiti da un attacco. Sul numero esatto comunque c'è ancora diciamo così da fare chiarezza, non si sa bene, però certamente sembra ci sia stato un furto dei dati, e forse potremmo anche definirlo su certe piattaforme, come in questo caso una non poco chiara, ecco, l'ennesimo. E attenzione, quindi, sempre il nostro invito a navigare in siti puliti, certificati, e scaricate magari l'app solo dai Play Store ufficiali.
1: Radio Vicenza.

Tanta bella musica anche oggi all'interno della playlist che ci sta accompagnando, questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultimo. Attenzione, perché veramente sfida delle intelligenze artificiali per rubare dati o per hackerare, perché i ricercatori di Hackathon avrebbero sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e diciamo di un servizio di terze parti per accedere agli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l'azione dimostrativa avrebbero usato due modelli di cloud di Anthropic e dopo aver ricevuto la segnalazione l'azienda californiana ha prontamente corretto il problema e quindi premiato questi ricercatori con $6,500. I ricercatori hanno, diciamo così, partecipato ad un programma di bug hunting, così si chiamano, con il quale OpenAI ha permesso di cercare delle vulnerabilità nei suoi sistemi. E la data è quella del 25 luglio. Avrebbero, diciamo, combinato due vulnerabilità per compromettere gli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali, quindi, potevano sfruttare questi account per accedere ai repository e ad altre risorse interne. La prima vulnerabilità, comunque, diciamo che hanno trovato presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account di ChatGPT. Discourse non supporta le immagini AI, quindi usa Image Magic per la conversione con la libreria. Usando Cloud Opus 4.8 i ricercatori avrebbero trovato le vulnerabilità, ma non sarebbero comunque riusciti a ottenere un exploit funzionante. Il tentativo comunque ha avuto successo con Cloud Opus 5, ricercatori che hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere ai server che ospitavano il forum di OpenAI e vari token di autenticazione degli utenti, quindi al loro account ChatGPT. Gli stessi token che potevano consentire l'accesso alle risorse interne, diciamo, di OpenAI, tra cui i repository GitHub. E quindi, una volta dentro, magari avrebbero potuto, fare un bel furto di dati. Non l'hanno fatto perché chiaramente, questa era una prova, ma vedete che con questi sistemi sempre più avanzati di intelligenza artificiale è possibile anche scovare dei bug in alcuni programmi, in alcuni software.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Visto che siamo una radio, abbiamo ascoltato anche tanta bella musica, accompagnata ovviamente dalle notizie tecnologiche del nostro magazine Radio Web. Vedo che siamo arrivati in fondo anche per questa domenica, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda, come sempre, l'appuntamento viene rinnovato a domani, lunedì ci ritroveremo insieme alla solita ora su questa radio. Intanto l'augurio ancora di trascorrere una buona domenica con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Benvenuti da Ali.
6: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
5: A chi?
6: La birra Ichnusa non filtrata a 3 pezzi da 33 cl.
5: A me sembra normale.
6: Ma no, il prezzo, 2,69 €.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
8: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
9: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
2: Radio Vicenza.
10: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e buona domenica a tutti. Vediamo subito il tempo previsto per oggi sulla città e sulla provincia. La giornata si presenta stabile, prevalentemente soleggiata, con cielo sereno per gran parte del giorno e soltanto qualche temporaneo passaggio di nubi alte tra pomeriggio e sera. Non sono attese precipitazioni. Le temperature resteranno miti per il periodo. Minima intorno ai 14-15 gradi in città, mentre nel pomeriggio le massime potranno raggiungere i 24-25 gradi. Venti deboli con brezze variabili durante la giornata. E attenzione perché anche l'inizio della nuova settimana si annuncia ancora stabile. Lunedì il sole dovrebbe prevalere con temperature ancora vicine ai 25 gradi. Da Radio Vicenza, buon proseguimento di domenica e a più tardi.
2: Meteo in collaborazione con...
11: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
1: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
5: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
4: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
4: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione esposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: niente.
1: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: buongiorno.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, è il momento del nostro aggiornamento. La domenica si chiude con condizioni ancora tranquille. Dopo una giornata prevalentemente soleggiata, in serata il cielo potrà vedere qualche passaggio di nubi alte, ma senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. La notte sarà quindi asciutta, con possibilità di foschie o qualche banco di nebbia nelle zone di pianura e nei fondovalle. Oggi le temperature hanno raggiunto valori intorno ai 24-25 gradi, mentre nella notte scenderanno generalmente tra 14 e 17 gradi. E guardiamo già domani, lunedì. L'alta pressione continuerà a mantenere condizioni generalmente stabili sulla provincia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche maggiore addensamento potrà interessare i rilievi vicentini, dove non si esclude qualche

0: Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: More music. Radio Vicenza.
3: Top of the tops.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da Ali per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero 14.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
2: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
3: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15. Insieme a Roberto Donato.
2: Le

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, è il momento del nostro aggiornamento. La domenica si chiude con condizioni ancora tranquille. Dopo una giornata prevalentemente soleggiata, in serata il cielo potrà vedere qualche passaggio di nubi alte, ma senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. La notte sarà quindi asciutta, con possibilità di foschie o qualche banco di nebbia nelle zone di pianura e nei fondovalle. Oggi le temperature hanno raggiunto valori intorno ai 24-25 gradi, mentre nella notte scenderanno generalmente tra 14 e 17 gradi. E guardiamo già domani, lunedì. L'alta pressione continuerà a mantenere condizioni generalmente stabili sulla provincia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche maggiore addensamento potrà interessare i rilievi vicentini, dove non si esclude qualche debole fenomeno isolato. In pianura possibili foschie o nebbie al primo mattino. La nuova settimana, insomma, parte ancora con temperature miti. Da Radio Vicenza alla redazione, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
4: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Pronti per l'evento?

0: Più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
1: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il Circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci. Lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto. E potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Christmas.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.

www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
1: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
8: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
7: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
7: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non sono mai state così basse.
5: Ma cosa?
4: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
5: A me sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
0: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati su Radio Vicenza, è il momento del nostro aggiornamento. La domenica si chiude con condizioni ancora tranquille. Dopo una giornata prevalentemente soleggiata, in serata il cielo potrà vedere qualche passaggio di nubi alte, ma senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. La notte sarà quindi asciutta, con possibilità di foschie o qualche banco di nebbia nelle zone di pianura e nei fondovalle. Oggi le temperature hanno raggiunto valori intorno ai 24-25 gradi, mentre nella notte scenderanno generalmente tra 14 e 17 gradi. E guardiamo già domani, lunedì. L'alta pressione continuerà a mantenere condizioni generalmente stabili sulla provincia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche maggiore addensamento potrà interessare i rilievi vicentini, dove non si esclude qualche debole fenomeno isolato. In pianura, possibili foschie o nebbie al primo mattino. La nuova settimana, insomma, parte ancora con temperature miti. Da Radio Vicenza, la redazione, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
9: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
0: Vicenza.
10: Time o'clock.
11: Sono le 20:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
12: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Posizione l'app gratuita Info Viaggiando.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
16: Solo questa è Radio Vicenza.
17: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
3: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
4: Hi, I'm

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP, parti! Le hit di Radio Vicenza.

0: da te.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
3: Hi, I'm Lizzo.
4: Encore un dimon, je dis ça, chef. Encore un dimon.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: di Dio.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 2:01.
4: All the hits.
5: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.